0: Tiremezse seri, tiremezse tutto sto. Ci pensiamo in un cima di arcana con quella cinesca che uscirò in Italia. Mi giravo un po' di casi, ragazzi, per voi.
1: Imagina Radio.